ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: piace oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Night Live.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: 4 luglio siamo di nuovo insieme per raccontarci un po' che cosa hanno deciso per noi oggi le stelle. Ariete, ritroverete il vostro ottimismo e la voglia di fare. Toro, trascorrerete la giornata in modo sereno e piacevole. Gemelli, avrete bisogno di qualche momento di relax in più. Cancro, la salute e la forma fisica saranno in miglioramento. Leone, avrete più intuito e sensibilità, approfittatene. Vergine, avrete voglia di evadere e divertirvi un po' in compagnia. Bilancia, giornata buona, possibilità di successo nel lavoro. Scorpione, decidete all'ultimo momento i programmi odierni e Sagittario, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici, quindi pochi ma buoni. Capricorno, la situazione con una persona amata volgerà al meglio. Acquario, trovate un momento nella giornata per rilassarvi, anche magari in solitudine. Pesci, vivrete una giornata di dolcissimo feeling con chi amate, quindi in bocca al lupo. E anche per questo 4 di luglio è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, a tutti voi una buona giornata.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Ed è sabato mattina, buongiorno, 4 di luglio, 185esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:39, tramonterà alle 20:48.

0: I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Sant'Elisabetta del Portogallo e Sant'Antonino Martire.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: oggi 4 di luglio ricordiamo anche la nascita di Giuseppe Garibaldi. Le cronache storiche lo citano come eroe dei due mondi, generale e condottiero di imprese militari compiute sia in Europa che in America meridionale. Nato nel 1807.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 106.

Il 4 di luglio, una data storica per i cittadini americani con la firma della dichiarazione di indipendenza del 1776 da parte del Congresso, le 13 colonie della costa atlantica si staccarono dall'impero britannico per formare una federazione indipendente. Il documento venne redatto dalla Commissione dei Cinque, di cui facevano parte Thomas Jefferson, principale ispiratore del testo, divenuto poi terzo presidente negli Stati Uniti, e il celebre scienziato Benjamin Franklin.

Ed ecco quello che è capitato negli anni in questa data, il 4 di luglio. Partiamo dal 1865, quando viene pubblicato Alice nel Paese delle Meraviglie. 1944, le truppe naziste compiono due efferate stragi nel comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo, nei paesi di Meleto, Valdarno e Castelnuovo dei Sabbioni. 1960, con la missione delle Hawaii come 50° stato, la bandiera statunitense a 50 stelle debutta a Filadelfia. 2004, nella finale del campionato europeo di calcio, a sorpresa, la Grecia supera per 2-1 i padroni di casa del Portogallo e conquista il suo primo alloro europeo. 2006, si svolge a Dortmund la semifinale del 18° campionato mondiale di calcio tra la Germania e l'Italia. La partita viene vinta dall'Italia per 2-0 ai tempi supplementari. 2012, viene annunciata la scoperta del bosone di Higgs. Sono

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno dalla redazione giornalistica, ecco il punto meteo di Radio Vicenza. Sulla nostra provincia il fine settimana sarà caratterizzato da una situazione relativamente stabile, grazie alla presenza dell'anticiclone, anche se non mancheranno infiltrazioni di aria più fresca in quota, che potranno rendere il tempo a tratti variabile. Per oggi, sabato, il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino alle ore centrali. Nel pomeriggio aumenterà la variabilità soprattutto sulle zone montane e pedemontane, con possibilità di qualche isolato rovescio o breve temporale in estensione verso la pianura in serata. Le temperature saranno estive con minime tra 18 e 21 gradi e massime comprese tra 29 e 32 gradi. Domenica il tempo sarà più stabile al mattino con ampie schiarite su tutto il Vicentino. Nel pomeriggio però torneranno annuvolamenti sparsi e non si esclude qualche locale pioggia su prealpi e zone limitrofe. Infine, per lunedì è attesa una giornata in prevalenza poco nuvolosa, temperature senza grandi variazioni, con clima ancora tipicamente estivo. Da Radio Vicenza, punto meteo dalla redazione giornalistica, è tutto. Vi auguriamo buona giornata.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.
4: More music.
1: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

4 di luglio, quella di oggi è la giornata internazionale delle cooperative. Negli Stati Uniti si festeggia l'Independence Day, il giorno dell'indipendenza. E siamo così ai saluti anche per questo sabato mattina. Vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Brioche.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Music Now. Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza. Remember.
1: Ciao, Molocco.

la vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Traffico regolare sui principali percorsi del nord-est, ma previsto in aumento in questa giornata di massicci spostamenti. Possibili disagi sulla A4 Brescia-Padova, dove, lo ricordiamo, sono presenti cantieri nel tratto tra Peschiera del Garda e Soave. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, ci ritroviamo più tardi con ulteriori aggiornamenti.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

4 luglio siamo di nuovo insieme per raccontarci un po' che cosa hanno deciso per noi oggi le stelle. Ariete, ritroverete il vostro ottimismo, la voglia di fare. Toro, trascorrerete la giornata in modo sereno e piacevole. Gemelli, avrete bisogno di qualche momento di relax in più. Cancro, la salute e la forma fisica saranno in miglioramento. Leone, avrete più intuito e sensibilità, approfittatene. Vergine, avrete voglia di evadere e divertirvi un po' in compagnia. Bilancia, giornata buona, possibilità di successo nel lavoro. Scorpione, decidete all'ultimo momento i programmi odierni e Sagittario, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici, quindi pochi ma buoni. Capricorno, la situazione con una persona amata volgerà al meglio. Acquario, trovate un momento nella giornata per rilassarvi, anche magari in solitudine. Pesci, vivrete una giornata di dolcissimo feeling con chi amate, quindi in bocca al lupo. E anche per questo 4 di luglio è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, a tutti voi una buona giornata.

0: pomeriggio aumenterà la variabilità soprattutto sulle zone montane e pedemontane, con possibilità di qualche isolato rovescio o breve temporale in estensione verso la pianura in serata. Le temperature saranno estive con minime tra 18 e 21 gradi e massime comprese tra 29 e 32 gradi. Domenica il tempo sarà più stabile al mattino con ampie schiarite su tutto il Vicentino. Nel pomeriggio però torneranno annuvolamenti sparsi e non si esclude qualche locale pioggia su prealpi e zone limitrofe. Infine per lunedì è attesa una giornata in prevalenza poco nuvolosa, temperature senza grandi variazioni, con clima ancora tipicamente estivo. Da Radio Vicenza, punto meteo dalla redazione giornalistica è tutto. Vi auguriamo buona giornata.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Il traffico è regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento in questa giornata di spostamenti. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, prudenza per un veicolo fermo segnalato tra Godega e l'innesto con la A27 in direzione Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: L'iper basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
3: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
2: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
3: Ali migliora la vita.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente tra Peschiera del Garda e Bivio A22 in direzione Venezia. Su questo tratto sono anche presenti i cantieri. Traffico intenso ma regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Prudenza al Bivio A4 A23. Sono in corso lavori per chi si immette in A23 in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit. Cosa

0: 4 luglio siamo di nuovo insieme per raccontarci un po' che cosa hanno deciso per noi oggi le stelle. Ariete, ritroverete il vostro ottimismo e la voglia di fare. Toro, trascorrerete la giornata in modo sereno e piacevole. Gemelli, avrete bisogno di qualche momento di relax in più. Cancro, la salute e la forma fisica saranno in miglioramento. Leone, avrete più intuito e sensibilità, approfittatene. Vergine, avrete voglia di evadere e divertirvi un po' in compagnia. Bilancia, giornata buona, possibilità di successo nel lavoro. Scorpione, decidete all'ultimo momento i programmi odierni e Sagittario, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici, quindi pochi ma buoni. Capricorno, la situazione con una persona amata volgerà al meglio. Acquario, trovate un momento nella giornata per rilassarvi, anche magari in solitudine. Pesci, vivrete una giornata di dolcissimo feeling con chi amate, quindi in bocca al lupo. E anche per questo 4 di luglio è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, a tutti voi una buona giornata.
1: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: picare.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

0504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione giornalistica, ecco il punto meteo di Radio Vicenza. Sulla nostra provincia il fine settimana sarà caratterizzato da una situazione relativamente stabile, grazie alla presenza dell'anticiclone, anche se non mancheranno infiltrazioni di aria più fresca in quota, che potranno rendere il tempo a tratti variabile. Per oggi, sabato, il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino alle ore centrali. Nel pomeriggio aumenterà la variabilità soprattutto sulle zone montane e pedemontane, con possibilità di qualche isolato rovescio o breve temporale in estensione verso la pianura in serata. Le temperature saranno estive con minime tra 18 e 21 gradi e massime comprese tra 29 e 32 gradi. Domenica il tempo sarà più stabile al mattino con ampie schiarite su tutto il Vicentino. Nel pomeriggio però torneranno annuvolamenti sparsi e non si esclude qualche locale pioggia su Preate.

0: prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati, sulla A4 Milano-Venezia in direzione Milano si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Verona Sud e il bivio con la 22 del Brennero e in direzione Venezia tra l'allacciamento con la 22 e Verona Est. Riduzione di carreggiata per lavori anche tra Peschiera e Somma Campagna, sempre in direzione Venezia. Possibili rallentamenti sul posto. Fino all'8 settembre per lavori è vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare attenzione alla segnaletica. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.

0: free.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Libe. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
5: Ali, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente tra Peschiera del Garda e Bivio A22 in direzione Venezia. Su questo tratto sono anche presenti cantieri. Traffico intenso ma regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Prudenza al Bivio A4 A23. Sono in corso lavori per chi si immette in A23 in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Buongiorno Vicenza.
11: Buongiorno Vicenza.
12: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
13: Vabbè, stamattina siamo un po' canterini. Voleva essere l'inno nazionale dello stato più importante del mondo per peso politico, economico e militare, perché oggi è il 4 luglio. Buongiorno Vicenza Weekend. Eccoci insieme fino a mezzogiorno, rigorosamente in diretta. Io sono Martino Montagna, il vostro giornalista professionista di fiducia. Il 4 luglio è l'Independence Day. Eh sì, il giorno dell'indipendenza, la festa degli Stati Uniti d'America dal 1776. Ma oggi è anche Santa Elisabetta del Portogallo, che fu la regina del paese lusitano. È ricordata come esempio di pace, carità e aiuto ai poveri. Brava. E quindi buon onomastico a tutte voi, care Elisabetta. Auguri anche a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Sappiate che il 4 luglio sono nate figure davvero molto importanti della storia. Ne prendiamo uno ad esempio: Giuseppe Garibaldi nel 1807, ma anche Gina Lollobrigida nel 1927, l'attore americano Bill Withers nel 1938. Figure importanti sono anche mancate in questo giorno. Il 4 luglio del 1992, Astor Piazzolla, il maestro del tango, e una delle voci più calde del soul funky, ovvero Barry White, era il 2003. Ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca da Vicenza e provincia? Guida in stato di ebbrezza, incidenti stradali, attenzione. I controlli straordinari della polizia stradale e dei carabinieri hanno portato al ritiro di diverse patenti e a denunce per guide sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. Poi sparisce la patente, poi è un problema e quindi attenzione, perché ovviamente questi controlli sono avvenuti anche dopo incidenti tra Vicenza e provincia. Allora, che cosa si fa? Cosa fare? Non si beve più? No, perché l'estate si sa, insomma, fa caldo, allora si beve una birretta, poi fa ancora più caldo, la seconda, la terza, e lì cominciano i problemi. Allora, siccome è bello comunque festeggiare con gli amici, è bello ricordare i traguardi raggiunti, insomma, fare un po' di festa, d'estate magari lo si fa un po' di più, e allora si individua una persona della compagnia a turno, quello non beve e guida per gli altri. Questa è la soluzione che mi sento semplicissima di consigliare. Notizie di cronaca bianca, che secondo me è molto importante non solo per la città di Vicenza, riguarda l'ex macello, i lavori di riqualificazione, perché è uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana della città e secondo me è uno dei più facilmente visibili, cioè ci si accorge quando stanno finiti i lavori, sarà tutta un'altra cosa. Perché l'intervento prevede la realizzazione di uno studentato universitario, un parcheggio pubblico che sgraverà praticamente Piazza Matteotti sarà liberata dalle auto. Ieri però, ecco, ieri un altro momento molto particolare, a Schio, al Palazzetto dello Sport, il Pala Romare è stato gremito da migliaia di persone, ovviamente per l'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli e al giovane Alberto Fioretto. In un clima di profonda commozione, l'intera comunità si è stretta attorno alle loro famiglie. In questo modo hanno testimoniato una partecipazione straordinaria, l'affetto e il bene che entrambi avevano saputo seminare nella loro vita. Di questo evento ce ne parlerà un personaggio poliedrico del Vicentino che era presente proprio ieri, era al Palazzetto dello Sport di Schio, ci racconterà l'atmosfera e ciò che si respirava, appunto. Sarà con noi infatti questa mattina Pietro Collareda, albergatore. Con lui parleremo anche di politica, perché è stato nella sua vita anche sindaco di Torre Belvicino e vicepresidente del Consiglio Provinciale. E poi, ve lo devo confidare, lui è uno dei miei attori non protagonisti preferiti, perché ha avuto un ruolo non indifferente in un film di grande successo con Antonio Albanese e la Cortellesi. Ma questa mattina a Radio Vicenza in studio si parlerà di enogastronomia creativa, di pizze che raccontano il territorio, perché nei nostri studi ci sarà niente meno che Mauro Pozzer, il creatore del passaporto del gusto della pedemontana veneta. Insomma, un'altra mattinata da non perdere qui su Radio Vicenza e questo sabato 4 luglio, ricordiamo, è la festa ovviamente dell'indipendenza degli Stati Uniti e gli americani sono davvero molto presenti nella nostra città, ovviamente con le basi americane, le basi militari. E allora? E allora saremo poco originali, un po' banali, ma la mattinata, quando si parla di Stati Uniti d'America, non può che cominciare con il boss, naturalmente Bruce Springsteen e la sua indimenticabile Born in the USA.

0: Anche se ha quasi 40 anni, rimane un brano davvero intramontabile e straordinario. Il nostro Bruce the Boss Springsteen per aprire Buongiorno Vicenza Weekend di questo 4 luglio.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
0: Eccoci insieme. Allora, sono le 11 e 13 minuti, ancora buona mattinata. Io sono Martino Montagna, saremo insieme come sempre, come ogni sabato mattina su Radio Vicenza, fino a mezzogiorno. Radio Vicenza è la radio dei vicentini ed è la radio che parla di te, ma parla anche dei tanti eventi ed appuntamenti che ci sono questo weekend nella nostra bella città e nella nostra meravigliosa provincia. Allora, siete pronti? Perché veramente anche in questo weekend tantissimi eventi, ma veramente tanti. Allora, cominciamo. Allora, sono partiti giovedì, vanno lunghi fino a martedì 7 luglio a Sossano. Quelli di Sossano con la sagra di San Teobaldo, anche qua ovviamente stand gastronomico, musica dal vivo e via. Da giovedì sono partiti invece a Costa Bissara fino a lunedì 6 luglio a Costa Bissara con Motta in Festa, c'è anche qui la cucina tradizionale. Mentre fino a domani a Carré c'è la pizza d'estate, pizze cotte nel forno a legna, dalle classiche alle gourmet. Poi, fino a lunedì 6 luglio, a Novoledo di Villa Verla, c'è la sagra del Sacro Cuore con gnocchi specialità venete e ovviamente poi, insomma, orchestre, musica, eccetera, eccetera. Fino a domani, 5 luglio, a Nanto, la sagra dell'olivo e del tartufo, piatti a base di tartufo e olive locali. A Trissino, invece, si va con la sagra di San Benedetto, con celebri gnocchi fatti a mano, con 6 diversi sughi per via. Allora, vanno lunghissimi a Grumolo delle Abadesse, sono partiti venerdì, andranno fino a mercoledì 8 luglio a Sarmego con la festa della tagliata, protagonista la carne di Sorana. Fino a domenica 5 luglio ad Arcugnano, festa della bruschetta, e poi invece a Monte di Malo fino a domani, Naturalmonte, la festa della natura con escursioni, stand gastronomico e piatti della tradizione. Ancora a Valdagno, località Massignani Alti, la sagra con la cucina tradizionale con prodotti locali. Stand al fresco, questa è la cosa più importante. Ancora due appuntamenti a Rozampia, la sagra con gnocchi, bigoli e grigliate, e oggi a Barbarano Mossano la camminata in notturna sui colli iberici e una passeggiata serale con ristoro a base di anguria e pasta asciutta. Allora, ve ne ho dati 12, ce ne sono altrettanti appuntamenti. Adesso ci fermiamo un attimo perché facciamo ancora una pausa musicale, ma torneremo nel corso della nostra mattinata con altri eventi a Vicenza e provincia. Intanto viaggiamo, sì, viaggiamo nel mondo, ma il mondo vicentino con i nostri prodotti, con le nostre associazioni e le nostre sagre, e adesso con Carol G.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Pubblicità.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21:30 alle 4, ritmo non stop con i migliori.

0: saremo assieme come accade ogni sabato mattina fino a mezzogiorno con tante notizie, con gli eventi del weekend, ma anche con tanti ospiti. E soprattutto, insomma, noi svariamo un po' negli argomenti, negli ospiti, un po' a 360 gradi. Ieri a Schio, l'abbiamo detto all'inizio della nostra puntata, della nostra trasmissione, c'è stato questo grande evento, un segnale forte di raccoglimento, di affetto. Il palazzetto dello sport ieri, Palaromare gremitissimo, quasi 5.000 persone per dare l'ultimo saluto a Don Francesco e Alberto, che sono ovviamente, ormai lo sappiamo, insomma, le vittime di quell'incidente della scorsa settimana a Malo sulla pedemontana. I due hanno dato tanto nella loro vita, potevano dare ancora tantissimo, però insomma il fatto che il palazzetto dello sport fosse gremito, io credo sia una testimonianza importantissima. Tra le 5.000 persone al palazzetto di Schio c'era anche Pietro Collareda. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno a voi, caro Martino, ciao.
0: Allora, Pietro Collareda è un albergatore, è stato un politico perché ha fatto il sindaco a Torre Belvicino ed è stato anche il vicepresidente del consiglio della provincia di Vicenza. Poi scopriremo, insomma, che è anche tante altre cose, ma intanto raccontaci un po' l'atmosfera di ieri a Schio, tu che c'eri.
1: Beh, direi che Schio è entrato in un tunnel di tragedia qualche giorno fa, circa una settimana, quando proprio in quel tunnel della pedemontana si è fermata la vita di questi due ragazzi. Ecco, pian piano quel tunnel pieno di tenebre, erano circa, fa conto, le 10 di mattina quando sì, è serpeggiata in città la prima informazione, l'incidente, sì, sì, penso fosse verso le 9. E quindi quella tenebra però pian piano, anche attraverso percorsi di varia natura, religiosi, civili, assolutamente laici, altri, ha iniziato a percorrere una strada, ecco, che ha illuminato anche la città, e parliamo di un lutto che ha coinvolto tutta la vallata, ovviamente, non solo Schio dal resto, no?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: credo anche più in là, questa grande fiaccolata che ha attraversato il cuore della città e che ha portato al centro salesiano il fulcro, alla fucina di tanta attività da parte di questi due, del giovanissimo animatore Alberto e di Don Francesco, che ha portato quasi 10.000 persone, ecco, in un silenzio straordinariamente charliero, vociferante di gioie e di amori, fuso però da questo grande dolore. E lì il primo intervento del padre di Alberto, straordinario, che anche ieri poi, con un palazzetto gremito in ogni ordine di posto e tutto il piazzale esterno anche questo occupato, le giostre, la gioia, i giochi che hanno lasciato lo spazio non già alla disperazione, Martino, ma alla voglia di capire, alla voglia di riprendere, di rinascere, è stata anche questa la parte preponderante dell'omelia del rettore del nostro centro salesiano, cioè avere la fortuna, la benedizione di riprendere, di guardare oltre, perché poi la vita in realtà questo ci chiede e ci sorregge la fede. Per chi non ce l'ha è evidente che c'è tutto un modo di affrontare, no? il momento tragicissimo. E lì gli appigli sono stati tantissimi, il benefatto, le varie collaborazioni con tutti i mondi della città, non solo con il mondo giovanile, ma anche con il mondo della cultura, da parte del centro salesiano e di Don Francesco in particolare, col mondo della cultura, col mondo della riflessione, con il mondo laico,
0: ecco, imprenditoriale. Ma Pietro, noi tante volte cioè ci accorgiamo dopo, perché ci sono delle persone che fanno cose bellissime, che emanano positività, gentilezza, certo, ma non ce ne accorgiamo, ci accorgiamo solo dopo, quando probabilmente non ci sono più, quando andiamo a vedere nei loro profili Facebook quanta gioia, quanto entusiasmo davano ai ragazzi.

0: ai giovani, e quindi io dico, ma forse era, perché non ci siamo accorti prima di queste belle figure? Almeno a livello, dico, fuori Schio, perché sicuramente a Schio e nell'Alto Vicentino erano conosciuti senz'altro, ma voglio dire, figure così purtroppo ci accorgiamo sempre dopo.
1: Dobbiamo fare in modo che non ci prenda mai questo tipo di rimorso che tu stai disegnando, perché è un rimorso che, nel senso della parola, attanaglia, no? Quando succedono casi di questo tipo.
0: Sì.
1: Dobbiamo renderci edotti che la santità cammina con noi, cammina a fianco di noi, escludendoci da questo termine altissimo e sacrale, dobbiamo capire chi camminandoci al fianco possiede, e ce ne sono davvero, ce ne sono di figure, di persone, possiede questi doni, questi talenti, no? Che sono quelli della santità. Io penso negli ospedali, penso ai caregiver, penso ai medici, agli infermieri, no? Che fino all'altro ieri erano gli angeli.
0: Soccorso
1: accade anche che, insomma, ci sono azioni violente nei loro confronti. Ci manca questo, ci manca la forza e anche la generosità di riconoscere quel pizzico di santità senza scomodare. Ecco, stavo vedendo prima il Papa Molo Favaloro, che hanno intitolato al Papa recentemente scomparso, senza andare a scomodare. Camminano con noi elementi che hanno forti requisiti e caratteri di santità.
0: Senti Pietro, tu sei stato anche in politica, perché l'abbiamo detto in fase di presentazione, già sindaco di Torre Belvicino, sei stato anche vicepresidente del Consiglio provinciale, adesso fai l'albergatore, quindi...
1: L'ho sempre fatto e... Non ho mai lasciato la
0: sempre
1: mia attività,
0: fatto, ok, sempre fatto l'albergatore. Sì. Diciamo che la politica è stata una parentesi, quindi, evidentemente.
1: Sì. Senti, ma è lunga, abbastanza lunga, ma sì, comunque perché, sì.
0: Hai fatto davvero cose comunque anche importanti. E devo dire che tu hai una battuta, no, che riesci sempre a fare e a dire, che è quella che per tanto tempo hai comandato, ma adesso è giunto il momento di ricevere i comandi. Com'è sta storia?
1: La storia è questa. Ecco, una piccolissima correzione: non ho comandato, ho dato ordini.
0: Hai dato ordini, ok.
1: Perché sì, sia nel lavoro ma anche in politica si danno degli ordini che poi vengono ovviamente condivisi nella giunta, nell'amministrazione, eccetera, ma poi c'è il momento in cui questi ordini vengono messi nero su bianco o comunque pronunciati. Direi che superati i 70, ho riscoperto una cosa fantastica, che è la famiglia, che ho sempre avuto al mio fianco. Ora gli ordini non li ho più, li ricevo da una donna fantastica che per me è la donna più bella del mondo, ma tu sai che la donna più bella del mondo ciascuno di noi la conosce, ci vive assieme, ed è la nostra donna, no? La creatrice della nostra famiglia, quindi ogni uomo ha con sé al suo fianco la donna più bella del mondo. Intanto Margherita di questo si arrabbia, perché ma la realtà è che ognuno di noi ha questa straordinaria bellezza che cammina al proprio fianco, per una bellezza interiore notevole. Ecco, allora praticamente quattro nipoti, due figli fantastici, quattro nipoti,
0: però
1: la voglia anche di rallentare un pochino,
0: mi sembra giusto, e magari di osservare anche la politica da un punto di vista esterno, no? E allora volevo chiederti, c'è adesso questo fenomeno che ovviamente sta veramente trascinando, abbiamo visto quante adesioni, stiamo parlando del generale Roberto Vannacci e del suo Movimento Futuro Nazionale, che anche a Vicenza la settimana scorsa, insomma, è stato qui, ha fatto proseliti, c'erano 400 persone al teatro, quindi molto fermento. Come vedi questa cosa?
1: Beh, nella rassegna stampa di stamattina ho visto che nel Trevigiano erano altrettanti, ci sono imprenditori che mettono a disposizione le loro imprese, ci sono pranzi, ci sono adesioni economicamente consistenti. Direi che siamo nell'ottantesimo della Costituzione.
0: Sì.
1: E questa è stata proprio fatta per dare la possibilità che ciascuno potesse esprimersi, che ciascuno, lasciando il triste periodo del giogo fascista, potesse avere la libertà di muoversi. Ecco, allora io dico che è il sale della democrazia questo, è un mondo che non mi appartiene come parte, ma che guardo con interesse. Finché c'è libertà e finché c'è democrazia, ovviamente tutto ciò, e finché tutto si svolge all'interno di questo,
0: okay.
1: Mi pare che...

0: ciò perché movimenta il quadro politico nazionale, e adesso che diciamo c'era necessità di portare anche molta più gente, abbiamo visto il referendum, molta più gente al voto, perché poi il vero problema, Martino, è proprio questo,
1: cioè riuscire
0: a portare, a tirar fuori di casa tante persone, soprattutto i giovani. E io credo che ogni movimento in politica, ogni azione ha una sua reazione, e pertanto presumo che se c'è una classe così sociale che si accoda, che dà forza a questo futuro nazionale, di sicuro ci saranno altri che per reazione democratica e civile si porteranno ai seggi quando sarà il momento. Ecco, io credo che tutto ciò che porta a dibattito, porta a discussione, sia da valutare positivamente. Poi bisogna vedere i contenuti.
1: Certo.
0: Mi pare che qui che ci sia qualcosa da dire su questo, ma non so se sia.
1: Va bene. Senti, Pietro Collareda è con noi questa mattina in diretta su Radio Vicenza. Abbiamo detto personaggio poliedrico perché io l'ho detto prima, sei uno dei miei attori italiani preferiti. Perché dovete sapere che Pietro Collareda ha partecipato come attore non protagonista in alcuni film con Antonio Albanese e anche con Paola Cortellesi, quel film Mamma e Papà, mi pareva, no? Che fosse il titolo.
0: Certo.
1: Dove tu hai fatto la parte del primario ginecologo, giusto?
0: Sì. Un gran colpo di fortuna, no? Ti dirò che loro cosa nasce? Tutto nasce dal fatto che c'è la presenza in casa, in albergo, di questo PIB, perché viene scelto l'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso, come luogo di ripresa, e da noi c'è allo Sti Hotel, c'è tutto lo staff che vive lì, e quindi quando arriva un bel giorno, arriva il direttore del cast, osserva sto tizio che gira nella reception, certo. E quindi mi accoglie. È stata un'esperienza bellissima, un grande professionista, il regista Luca Milani, che poi è il marito della signora Cortellesi,
1: certo.
0: Straordinaria lei, e eccellente direi il protagonista Antonio Albanese. Un film dolce e amaro, perché tu sai che la trama è legata al fatto che due genitori ancora non vanno più d'accordo, il giudice li, virgolette, castiga a dover accordarsi fra di loro, saranno i figli a doversi accordare fra di loro
1: e a decidere
0: da chi andare a vivere. Ecco, allora nasce di tutta una bagarre per fare in modo che i figli non scelgano né l'uno né l'altro. Un dolce amaro era un remake di un vecchio film francese molto bello, che ha messo in luce la difficoltà che vive a volte la famiglia, la nostra famiglia. Ecco, loro hanno davvero dato il massimo, e io fa conto che per fare 5 minuti, forse meno, ci ho impiegato quasi 3 ore. Era sempre buona la prima, perché
1: bene.
0: Luca Milani è un regista di una signorilità unica, quindi complimenti. Mi chiamavano boss, ecco, complimenti boss, buona questa, ma ne facciamo un'altra.
1: Okay.
0: E quindi insomma è stata una cosa bella. Poi mi ha chiamato Dennis Dell'Ai,
1: regista,
0: amico tuo, giornalista,
1: che abbiamo avuto qui una mattina proprio qui a Radio Vicenza. Certo.
0: Ecco, e con lui ho girato, allora lì sono stato il primario del pronto soccorso nel film 800 giorni, che raccontava la saga del Celadon,
1: del rapimento.
0: Ecco, non ho potuto stavolta per il film di Claudio Ronco, perché avevo un'altra cosa familiare, eccetera, ma non rinuncerò qualora ci fosse un'occasione per esprimere in maniera così molto semplice.

0: molto, se vogliamo, ecco, molto banale, ma l'occasione che mi dai, Martino, è quella di dire che sta davvero la nostra cinematografia, che chiamare provinciale è davvero riduttivo, si sta ricavando, ritagliando uno spazio grazie a Dennis Dell'Ai, grazie a Pietro Sottoriva, alle persone che stanno aiutando, ai fratelli Soccato di Saxo, eccetera, sta veramente maturando qualcosa di buono, di, penso che sia nelle tue corde anche questo.
1: Lo confermo perché abbiamo avuto ospiti anche un giovane regista vicentino che è stato premiato anche al Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Caro Pietro Collareda, allora, la prossima volta vieni a trovarci in studio qui a Radio Vicenza, va bene?
0: Impegno preso, ero dalle tue parti ieri sera.
1: Bene.
0: Tu sei oramai diventato della vallata dell'Agno, il testimone di un giornalismo bello, di una tradizione, di una cultura che si tramanda, no? Sia nell'arte, perché tu rappresenti anche un momento d'arte per via del papà, ti dirai, è meglio che parliamo degli ospiti più che di te, ma ti faccio i complimenti perché in tanti seguiamo il tuo lavoro e mille auguri.
1: Grazie, caro Pietro Collareda, buona mattinata e buon weekend anche a te, un abbraccio.
0: A tutti i radioascoltatori un abbraccio e buon fine settimana.
1: E allora la nostra mattinata adesso prosegue con una bellissima canzone di qualche anno fa di Vanessa Carlton. Era A Thousand Miles.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva. Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Hit, hit, hit. Music. Now.
0: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, code in smaltimento dopo un incidente risolto tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia. Sul tratto Padova-Venezia, incolonnamenti per traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi ricordiamo che su questo tratto sono anche presenti i cantieri. E sulla A4 Venezia-Trieste, code in entrata allo svincolo di Latisana. Code poi in entrambi i sensi alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, di Autostrade per l'Italia, code per incidente tra Tarvisio Nord e Malborghetto in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Buongiorno Vicenza!
11: Buongiorno Vicenza!
1: Weekend! Hit, hit, hit! Music! Now!
12: 5 minuti dopo le 11, sempre in diretta, sempre su Radio Vicenza, che è sempre la radio di voi. Sì, è la vostra, anzi è la nostra, perché è la radio dei Vicentini, la radio che parla di te, la radio che si può ascoltare ovviamente in FM 100.3, ma poi si può ascoltare anche sul sito, ma anche sull'app, quindi insomma mille modi per stare con noi e per sapere le ultime novità per quanto riguarda invece i gusti culinari, enogastronomici e perché no della pizza, perché dovete sapere che c'è una pizzeria in provincia di Vicenza che ha creato il passaporto del gusto, i viaggiatori del gusto pedemontano, quindi la pedemontana, questa fascia che va dall'Alto Vicentino fino al Trevigiano con tantissime cose buone. E ad inventarlo, questo passaporto, a crearlo, è stato Mauro Pozzer.
13: Buongiorno Martino e un saluto a tutti gli ascoltatori.
12: Mauro Pozzer della pizzeria alla rotonda di Tiene, giusto?
13: Giusto, giusto.
12: Allora, intanto, ma come è saltata in mente questa idea di creare questo passaporto culinario, quindi passaporto i viaggiatori del gusto pedemontano?
13: Allora, mi è venuto in mente perché sono una persona molto attenta e vado molto alla ricerca del territorio. Mi piace girarlo, mi piace osservare, mi piace vedere i piccoli produttori, parlarci e vedere anche come lavorano. E qualche anno fa mi è venuta in mente di fare una pizza che si chiama Nuvola al Prosecco. E da lì ho iniziato, ha avuto un grande successo questa tipologia di pizza e da lì mi è venuto in mente, ho detto dobbiamo far parlare il nostro territorio, il Vicentino, la Pedemontana, anche lo posso raccontare tramite quello che so fare, quindi la pizza.
12: Eh beh, direi che la cosa, tra l'altro, che insomma, a chi non piace la pizza. Senti, a proposito, le tendenze, no? Le ultime, i gusti, per esempio, dei vicentini, ma anche dei trevigiani, perché immagino che a Tiene ti arriveranno comunque clienti anche da altre province, non
13: certo,
12: solo quella vicentina. La tendenza del momento.
13: Allora, la tendenza del momento, vedo che se fino a qualche tempo fa si andava molto sullo stile il cornicione morbido. Adesso stiamo ritornando a quello, stiamo facendo un passo indietro, stiamo andando verso il croccante di nuovo. Sottile. Stanno chiedendo molto il sottile, molto il croccante, e gusti, pochi gusti, ma che raccontino qualcosa, quindi anche abbinamenti col pairing con cocktail o vini. È una fascia che sta prendendo molto piede.
12: Senti, ma poi anche sulle dimensioni, no? Perché io l'altra sera con degli amici sono andato a mangiare una pizza, mi è arrivato un disco volante enorme. Me lo sono mangiato tutto, perché alla fine era buona e l'hai mangiata. Però si presentava questa roba enorme. Uno dice: mamma mia, ma ce la farò?
13: No, no, per me ci vuole equilibrio sempre. Che sia il padellino, che sia nuvola, che sia sottile. Però ci vuole sempre equilibrio nelle dimensioni, anche perché devi uscire sì sazio ma non appesantito, anche perché dopo sappiamo bene una pizza magari troppo carica, cotta male e via dicendo può dare problemi anche durante la notte.
12: Esatto, perché se la mangi solitamente si mangia la sera. Poi senti, del passaporto pedemontano dopo vorrei veramente che mi spiegassi come funziona, perché so che è una cosa molto molto carina. C'è proprio il passaporto, io ce l'ho in mano, eccolo qua.
13: Certo,
12: si sente anche il rumore. Poi me lo spieghi, perché come cantano Madame Marrakesh volevo capire come funziona il passaporto. Ok, quindi ci risentiamo tra un attimo.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: 11 e 12 minuti, Radio Vicenza in diretta, Martino Montagna e Mauro Pozzer, che è il titolare, o comunque insomma il gestore della pizzeria alla rotonda a Tiene, Viale Europa 63, che si è inventato questa bellissima cosa molto curiosa, che è il passaporto del gusto, i viaggiatori del gusto pedemontano, e praticamente lui ha fatto un vero e proprio passaporto. Se voi andate nella pizzeria
3: cartaceo,
2: vi danno il passaporto. So che poi funziona anche con i timbri,
3: giusto?
2: Allora spiegaci un po', perché è una cosa molto molto carina, molto simpatica.
3: Allora, come vi dicevo prima, partiamo quindi da questa pizza Nuvola al Prosecco che ha fatto partire il là poi a tutto quanto. Sì. Ho unito con la pizza tre territori che partono quindi da Valdobbiadene con la Nuvola del Prosecco, Breganze con la pizza al torcolato, e dopodiché, visto che abbiamo una grande storia con la sagra del baccalà, ho fatto la pizza al baccalà mantecato per Tiene.
2: Ah, vedi.
3: E quindi uniamo proprio la pedemontana, facciamo un viaggio virtuale di gusto sulla pedemontana.
2: Ok.
3: Ogni volta, per esempio, partendo dalla la pizza al prosecco.
2: Sì.
3: L'ho fatta con una base che è questa Nuvola al Prosecco, quindi ha questi sentori, questi profumi dolci.
2: Sì.
3: Con una tartare di manzo, una crema vellutata di parmigiano e prosecco, salsa al tuorlo d'uovo e germogli di porro.
2: Hai capito.
3: E l'abbinata anche un vino, in questo caso il Carice di Prosecco.
2: Ok.
3: Mi ordini questa pizza, io ti faccio il timbro.
2: Ah.
3: E inizi il viaggio, ti do il passaporto, inizi il viaggio.
2: Ok, ok.
3: Poi non c'è un ordine comunque. Quando puoi arrivare, puoi partire da Tiene, o puoi partire.
2: Okay.
3: O poi io ho fatto l'esempio per partire da Valdobbiadene. Sì, sì, sì. Dopodiché scendiamo appunto a Breganze con la Nuvola al Torcolato. Quindi abbiamo questo impasto al torcolato con un taleggio, una bella soppressa stagionata fatta dai nostri contadini, formaggio di malga stravecchio.
2: Ok.
3: E poi andiamo a chiudere con una riduzione di torcolato. Quindi andiamo a richiamare il torcolato di nuovo.
2: Ok.
3: Quindi abbiamo sapidità e dolcezza che si mescolano insieme. E qua, visto che siamo nella zona di Breganze,
2: sì,
3: ho abbinato un vespaiolo metodo classico.
2: Sì, guarda. Ci vuole.
3: Infatti, la frase che accompagna il passaporto è: a Breganze il tempo non passa, matura e nel carice diventa memoria liquida.
2: Ah, vedi un po'. C'è anche poesia.
3: Anche poesia, certo, perché comunque è un racconto anche. E dopodiché passiamo a Tiene,
2: sì,
3: con la Nuvola al baccalà mantecato. Quindi abbiamo un impasto di Nuvola classico, in questo caso mozzarella, delle melanzane leggermente piccanti e un baccalà cremoso a fine cottura. Un equilibrio di sapori, e qua andiamo con un bel durello metodo classico come tipologia di vino.
2: Giustamente, direi che... Quindi insomma, tre esperienze, insomma,
3: certo,
2: che poi alla fine sono delle cose davvero molto belle da mangiare in maniera, insomma, un po' attenta anche, cioè, no?
3: Beh, sì, sono selezionate, soprattutto sono di produttori locali. E dopodiché, finito il viaggio,
2: sì,
3: vinci un premio, in questo caso, perché bisogna festeggiare che hai finito il viaggio.
2: Ok.
3: E diventi un viaggiatore del gusto.
2: Sì.
3: E quindi da lì in poi si crea una sorta di community dove quando si organizza un evento, quando si organizza una gita in qualche cantina, le persone che completano le tappe hanno la precedenza rispetto a tutti gli altri.
2: Ah, bene, vedi un po'. Quindi vero proprio premio. Senti, però tu devi sapere che chi viene in studio a un certo punto deve pagare dazio, deve pagare pegno, e ci deve dire qual è una delle sue canzoni preferite, il perché lo è, e ce la deve pure presentare, quindi devi fare un po' anche da speaker.
3: Ok, allora, siccome la vita presenta tanti viaggi che possono essere culinari, di piacere o di vita, io dedico a tutti Buon Viaggio di Cesare Cremonini, Share the Love.

0: Pubblicità.
1: Da lì a Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49€.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89€.
1: A lì, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: 11:25 minuti, sempre in diretta Radio Vicenza con l'appuntamento del weekend, un weekend molto bello anche dal punto di vista meteorologico per fare tante cose. Già abbiamo ricordato un po' di appuntamenti, altri in città, in provincia, li ricorderemo più avanti del nostro programma, ma questo è un periodo anche dove evidentemente è bello andare a gustarsi una buona pizza e magari un po' particolare come si può trovare a Piene. E siamo con noi, siamo insieme a Mauro Pozzer,
3: yes, giusto?
2: Perché l'accento è importante, della pizzeria alla Rotonda. Siamo in Viale Europa 63 a Tiene. Abbiamo parlato di questo passaporto, noi viaggiatori del gusto pedemontano, e devo dire insomma che è una bellissima trovata. Io credo che adesso in questo momento la pizza così tanto per, vabbè, sì, l'andiamo a mangiare, però a questo punto noi cerchiamo, vedo anch'io insomma, quando vado a mangiare la pizza cerco sempre qualcosa di particolare, perché vabbè, prosciutto, funghi,
3: cioè, se lo fanno tutti,
2: fanno tutti, e insomma si cerca sempre qualcosa. Senti, e a proposito, so che insomma nella vostra pizzeria ci tenete proprio agli abbinamenti con l'enogastronomia, quindi siete molto attenti.
3: Certo, certo. Allora è una pizzeria creativa territoriale, come dicevamo prima,
2: sì.
3: Quindi andiamo a cercare tutti quello che potrebbe essere. Ogni mese, per esempio, facciamo una pizza del mese abbinata a un cocktail.
2: Ok.
3: In collaborazione con un'azienda del territorio, per okay. dirti. E vedo che funziona molto, la gente è curiosa, vive un'esperienza, la richiede. Dopodiché siamo una pizzeria anche che propone 5 tipologie di impasti differenti con consistenze differenti anche.
2: Ah, ok, ok.
3: Quindi tu puoi venire, puoi scegliere la tipologia di pizza che piace a te. Questo è il bello anche.
2: Eh sì, perché adesso le esigenze sono naturalmente un po' aumentate, ma è giusto anche così, perché ormai la pizza la mangiamo da tanto tempo, e
3: certo.
2: Quindi si va in cerca sempre qualcosa di nuovo e di particolare. Senti, tornando un po' al passaporto, allora abbiamo detto insomma che ci sono soprattutto queste 3 pizze particolari abbinate al territorio, quindi di Tiene, di Breganze,
3: sì.
2: E anche del Trevigiano, e diciamo l'invito che tu vorresti, il messaggio che tu vorresti lanciare a chi magari non è ancora mai venuto da voi ad assaggiare la...
3: Allora, il messaggio appunto è questo, di lasciarsi trasportare dal viaggio che possono fare, e in questo viaggio possono conoscere magari dei territori o delle produzioni che non sapevano di esistere,
2: mm-hmm.
3: e soprattutto a tutte le persone, anche le piccole aziende che hanno un prodotto particolare del territorio e vogliono farlo conoscere, che mi contattino, perché il passaporto è in espansione.
2: Ok, va benissimo. Io ti ringrazio Mauro, ma anche perché hai portato degli omaggi che naturalmente non potevano non essere delle pizze. Però sono pizze dolci, quindi fate anche quelle.
3: Certo, facciamo anche delle pizze dolci. In questo caso ti ho portato la pizza alla Nutella, la nuvola alla Nutella. Però per esempio facciamo anche al tiramisù, volendo,
2: okay.
3: O al pistacchio, insomma facciamo delle cose un po' particolari, dei dolci un po' particolari.
2: Ecco, ma io devo purtroppo dirlo, mi dispiace molto, lo dico all'editore, lo dico agli altri colleghi della radio, purtroppo queste pizze vanno mangiate subito, giusto?
3: Giusto, giusto.
2: Quindi mi dispiace, ma non troverete nulla lunedì quando tornerete in radio, perché purtroppo io ve le lascerei, ma poi non sono più buone.
3: Appunto, allora l'editore e il produttore li invitiamo tutti in pizzeria, e così poi riproveranno. Allora
2: benissimo, allora Mauro Pozzer della pizzeria quindi alla Rotonda di Tiene, io ti ringrazio veramente, è bellissima questa idea del passaporto, ti facciamo i complimenti.
3: Grazie
2: e
3: a te.
2: Le porte qui a Radio Vicenza sono aperte, ma verremo a trovarti.
3: Grazie mille, vi aspetto molto volentieri.
2: D'accordo, e allora grazie, naturalmente buona pizza anche anche a tutti voi. Adesso la nostra mattinata prosegue. Abbiamo detto che proprio all'inizio della trasmissione, in questo 4 luglio, nel 2003, a 58 anni, veniva a mancare un grandissimo cantante, Barry White, una delle voci più straordinarie del soul, dell'R&B. E pensate che è morto giovane, appunto 58 anni, e insomma ha sofferto un po', perché è mancato per insufficienza renale, problemi di ipertensione, di diabete, aveva fatto anche un ictus, quindi era sotto dialisi, quindi insomma poverino, una vita un po' di sofferenza, soprattutto nella parte finale. Quindi però lo ricordiamo, perché Barry White non c'è più fisicamente, ma è sempre con noi, è sempre con noi con la sua straordinaria musica, ma soprattutto con la sua straordinaria voce.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione giornalistica, ecco il punto meteo di Radio Vicenza. Sulla nostra provincia il fine settimana sarà caratterizzato da una situazione relativamente stabile, grazie alla presenza dell'anticiclone, anche se non mancheranno infiltrazioni di aria più fresca in quota, che potranno rendere il tempo a tratti variabile. Per oggi, sabato, il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino alle ore centrali. Nel pomeriggio aumenterà la variabilità soprattutto sulle zone montane e pedemontane, con possibilità di qualche isolato rovescio o breve temporale in estensione verso la pianura in serata. Le temperature saranno estive con minime tra 18 e 21 gradi e massime comprese tra 29 e 32 gradi. Domenica il tempo sarà più stabile al mattino con ampie schiarite su tutto il Vicentino. Nel pomeriggio però torneranno annuvolamenti sparsi e non si esclude qualche locale pioggia su prealpi e zone limitrofe. Infine per lunedì è attesa una giornata in prevalenza poco nuvolosa, temperature senza grandi variazioni, con clima ancora tipicamente estivo. Da Radio Vicenza, punto meteo dalla redazione giornalistica, è tutto. Vi auguriamo buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music.
2: Now. Eccoci ancora insieme, sempre in diretta, Martino Montagna, Radio Vicenza, fino a mezzogiorno con questo appuntamento in questo sabato 4 luglio. Per ricordarvi ancora tanti appuntamenti da trascorrere insieme in provincia, ma anche in città di Vicenza, perché ci sono davvero tante belle cose. Per esempio, attenzione, oggi e questa sera a Sant'Orso c'è un appuntamento incredibile, però bisogna stare un po' attenti perché è un po' stretto, si sta stretti. È a Sant'Orso e c'è Ingrumà Festival, serata dedicata al punk e alla musica alternativa. Mentre sempre oggi a Monte di Malo c'è la giornata del benessere, yoga, meditazione e attività all'aria aperta nel parco Aganè. Andiamo nell'Alta Valchiampo e precisamente a San Pietro Mussolino con la camminata enogastronomica Api e Ambiente domani, domenica 5 luglio, percorso tra natura e degustazioni. Sempre domani invece a Marostica continua, meglio tutto ancora un po' di giorni a Marostica, c'è ovviamente il Marostica Summer Festival e ci sono gli Europe, la storica rock band degli anni 80. Ma torniamo a noi, Alte di Montecchio Maggiore, la festa di San Paolo con stand gastronomico, musica e mercatino. In città invece c'è il cinema Sotto le Stelle a Vicenza, ai chiostri di Santa Corona, con

0: Proiezioni all'aperto con film per tutti i gusti. Cinema all'aperto anche a Tiene, a Villa Fabris, rassegna cinematografica nel parco. Tornando in città e precisamente a Bertesinella c'è il Summer Night, festa del panin onto e via, roba leggera con specialità gastronomiche e concerti tribute. Infine, se amate la natura, se amate le escursioni, per voi sul Monte Cengio ci sono le escursioni storiche con percorso tra trincee, gallerie e mulattiere, naturalmente della Grande Guerra.
1: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
2: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Eccoci per i saluti finali anche oggi. La nostra trasmissione ha proposto davvero tante cose, tante notizie, tanti ospiti e naturalmente la nostra meravigliosa musica. E quindi io vi ringrazio per l'ascolto. Noi ci sentiamo la settimana prossima, da lunedì a venerdì, con le notizie. Quindi radio giornali su Radio Vicenza per essere costantemente aggiornati su tutto quello che accade in città e in provincia. E poi naturalmente il sabato mattina, come sempre, dalle 10 alle 12. Ma una cosa importante, mi raccomando, stiamo attenti. Se per caso qualcuno ve lo dovesse chiedere, voi rispondete esattamente, mi raccomando, ok? Se qualcuno vi chiede, ma tu che radio ascolti? La risposta è Radio Vicenza, mi raccomando. E allora un abbraccio da Martino Montagna, veramente di cuore a tutti voi, un buon weekend. E adesso un passo indietro con la musica veramente intramontabile. È un pezzo stupendo che ci porta indietro nel tempo e ci ricorda veramente anche un film bellissimo.
0: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti e code a causa del traffico intenso tra Brescia Centro e Sirmione in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Padova-Venezia dove si verificano ancora incolonnamenti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Innesto A23 in direzione Trieste. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza autostrade per l'Italia, code per un incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo, in direzione del confine di Stato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Da lì a lì per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Music and food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
12: La pausa pranzo di Radio Vicenza, Music and Food.

Senza lo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un nuovo incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. E sul tratto Venezia-Trieste della A4 per traffico intenso code in uscita a Re di Puglia provenendo da Venezia. E code poi alla barriera di Trieste-Lisertin in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: In un battibaleno siamo già arrivati a sabato, amici, ben ritrovati con Maurizio Rossi. È il momento di Radio Web puntatona, quella di oggi, quella riepilogativa del nostro magazine, dove andiamo a ritrovare tutte le notizie più interessanti. E lo so, ce ne sono state davvero questa settimana, quindi mi raccomando, vogliamo fare un po' un focus su quelle che sono state le grandi novità. Rimanete con noi.
0: Radio Vicenza.

Oggi voglio parlarvi, amici, di Skype. Quanti di voi l'hanno usato prima di WhatsApp, eccetera? Beh, Skype, lo sapete, non c'è più oramai da un anno, da quel fatidico 5 maggio 2025 in cui la Microsoft ha deciso di forzare il passaggio a Teams. Eppure, ecco, continuo a mostrare diciamo delle misteriose notifiche sullo smartphone periodicamente. Sì, dopo 20 anni, diciamo così, abbondanti anche di fedele utilizzo dai tempi del VoIP, per chiamate all'estero, non c'è gente che ha eliminato del tutto l'applicazione. All'improvviso sul display è comparso dummy string, appunto. Che cosa significa? Forse è un disperato tentativo magari di ritornare a galla. Ecco, ci piacerebbe un po' raccontarla questa cosa, la storia di questa applicazione che non si arrende allo spegnimento, che nell'era dominata dall'intelligenza artificiale e dall'obsolescenza tecnologica un po' si ribella al suo carnefice e continua a comunicare con l'utente, ma la realtà di fatti è molto meno romantica di così. Ecco, toccando poi la notifica, Skype di fatto non si riapre, ma c'è questa schermata che comunque invita ad usare Teams. E allora, stringa fittizia potrebbe però essere un risultato di un bug o di un comportamento anomalo dell'applicazione che trovate ancora installata magari sul vostro smartphone se non l'avete tolta. In teoria, ecco, la software house potrebbe aver programmato Skype per inviare una notifica di tanto in tanto contenente un messaggio personalizzato, quindi non essendo il servizio più attivo non è però possibile recuperare alcun testo da un server remoto, finendo poi per visualizzare sullo schermo quello che è di fatto un placeholder, un termine predefinito, diciamo, durante la fase di sviluppo. Beh, non solo, diciamo così, abbiamo notato, c'è chi ne ha discusso anche un po' su Reddit, forse un giorno, chi lo sa, se la Microsoft o qualcun altro magari proprio deciderà di resuscitarlo.

0: puntata di Radio Web. Voi lo sapete, ci piace sempre parlare di sicurezza e soprattutto in questo periodo, amici, estivo, tenete sempre gli occhi ben aperti. C'è GitHub, che viene spesso sfruttata per distribuire dei malware. Il codice sorgente pubblicato su questa piattaforma può essere modificato, addirittura clonato da tutti, come è accaduto recentemente con un presunto tool audio per PlayStation Vita, una console portatile non più sopportata dalla Sony oramai da marzo 2019. Gli esperti di Malwarebytes avrebbero spiegato che cosa succede dopo questa installazione. Voi state buoni, se vedete qualcosa, non installate assolutamente niente. Diciamo che Evita, diciamo, è un plugin per PlayStation che migliora l'audio. Fino ad alcune settimane era disponibile un altro progetto che aveva lo stesso nome. La versione indicata era la 1.3, che apparentemente sembrava più nuova della versione ufficiale, che è la 1.10. Al momento è la 1.13, quindi scaricando la versione fasulla si riceveva però questa bella sorpresa. Lo sviluppatore, chiaramente un cybercriminale, aveva pubblicato un archivio zip che conteneva tre file, un eseguibile, insomma, che era legittimo. Poi c'era inoltre un file batch che quando avviato, insomma, diceva di eseguire un file x64.txt. Beh, nonostante l'estensione txt, appunto, era in realtà questo script che inviava delle informazioni sul computer al server remoto dal quale scaricava uno smart loader. Ecco, quest'ultimo andava ad installare un infosteller, diciamo, tra cui un famigerato Luma, si chiama così, che rubava password, wallet di criptovalute e tanto altro. Beh, attenzione, perché sì, esistono diversi tool per Windows che consentono di eseguire varie operazioni correlate alla console portatile, ma sicuramente, ecco, non esistono dei plugin. E intanto attenzione, ricordo, quelli per la PlayStation Vita hanno delle estensioni VPK e vengono installate tramite Vita Shell o Auto Plugin. Quindi mi raccomando, non scaricate niente.
1: Radio Vicenza.

Andiamo ancora avanti, amici, e attenzione, un invito a tutti voi che in questi giorni magari avete più tempo, siete connessi, siete collegati, quando vi passano davanti delle pubblicità con dei giochi, vincite facili, fate bene attenzione. Dovete sapere che adesso vi parlo di Polymarket, non tutto ciò che ruota attorno a questa cosa fosse trasparente, noi l'avevamo già capito. L'ennesima conferma è giunta da un articolo che è stato addirittura pubblicato da Wall Street Journal, che fa luce su questo fenomeno che è ai limiti dell'inganno. La piattaforma avrebbe pagato alcuni creatori per fingere di avere vinto scommesse, in realtà scommesse inesistenti, questo con l'obiettivo di incuriosire altre persone, chiaramente convincerle a fare lo stesso. Attenzione, perché la redazione ha preso in esame un totale, insomma, di 1105 video che erano su TikTok, in cui il servizio era promosso. Di questi, 778 mostravano l'autore piazzare, diciamo così, una puntata, uno sguardo attento. Si nota che l'interfaccia non è per quella reale. Il sito clone viene visualizzato su uno schermo con il solo obiettivo di essere ripreso. In uno di questi esempi che vengono riportati, uno studente afferma di avere vinto $100,000 prevedendo che Donald Trump dicesse McDonald's in pubblico nel mese di gennaio. Un altro, un banchiere, Jerome Powell, avrebbe addirittura dovuto pronunciare good afternoon durante una conferenza. Ecco, attenzione, perché in sintesi Polymarket avrebbe pagato creatori per fingere di avere guadagnato da queste scommesse sulla piattaforma, mettendo a loro disposizione delle copie del suo stesso sito. Questo con la finalità di creare hype e spingere altri ad investire denaro nella speranza di guadagnare di più. Ecco, attenzione, perché poi, insomma, riportiamo un po' la posizione ufficiale dell'azienda, che si è affidata sempre a Wall Street Journal, e dicono: ci impegniamo a mantenere mercati accurati, equi, trasparenti, facciamo parte di un settore che è rapida crescita e valutiamo costantemente come migliorare il servizio in modo di integrare, diciamo, pubblico e guadagnare la fiducia. In uno screenshot che era apparso, ecco, che si vedeva in questi giorni, si legge chiaramente un URL proprio diversa, diciamo, rispetto a quella ufficiale, Polymarket anziché polymarket.com. ecco, al momento questo dominio comunque sembra che non sia più raggiungibile, insomma, se ne sono accorti fortunatamente.

0: Continuiamo ancora, amici, questa volta vogliamo occuparci di un data center, sì, quello della Microsoft, perché sembrerebbe innovativo. Si dico sembrerebbe perché sentite qua, questo data center sorto a Pecos nel Texas consumerà nell'intero ciclo di vita meno acqua di un tipico ristorante fast food in un anno. Beh, l'affermazione è così, è di per sé rassicurante, si funziona finché poi non si leva a leggere il resto. Questo data center, dovete sapere che sarà alimentato da una centrale a gas naturale da 2,5 gigawatt che è stata costruita dalla Chevron con un contratto ventennale per il gas dal bacino permiano, che è il più grande giacimento petrolifero che si trova in America. Quindi il comunicato non menziona quanta acqua consumerà la centrale a gas né come impegno ventennale sui combustibili fossili si concili con la promessa di Microsoft di essere carbon negative, questo entro il 2030. Ecco, quindi per alimentare il data center la Microsoft ha firmato questo accordo ventennale con la Chevron per la fornitura di gas naturale. Chevron costruirà questa centrale elettrica con almeno 7 turbine della General Electric Vernova fino a 2,5 gigawatt di capacità a gas scalabili fino a 5 giga. L'investimento di Chevron è di circa 7 miliardi di dollari, quindi uno forse dei più grandi progetti sicuramente energetici dedicati ad un singolo campus per i data center negli Stati Uniti. La Microsoft non ha reso pubblica la propria cifra di investimento. Beh, comunque le prime forniture di energia potrebbero già arrivare tra fine 2027 e inizio 2028. Beh, c'è da dire che questa intelligenza artificiale, amici, con questi mega impianti è veramente molto molto energivora.
1: Radio Vicenza.

questa volta quello di Amazon Web Service e Microsoft Azure. Attenzione, perché le notizie non sono delle migliori e insomma verranno considerati come core platform service, quindi dovranno rispettare gli obblighi del Digital Market Act. L'azienda di Seattle rischia anche delle sanzioni negli Stati Uniti per le pratiche commerciali ingannevoli. Quindi Amazon Web Service, dicevo, e Microsoft Azure sono i due servizi di cloud computing che dominano il mercato. Google Cloud si trova in terza posizione. La Commissione Europea quindi ha avviato questa indagine lo scorso 18 novembre 2025 per poter valutare se devono essere aggiunti all'elenco dei core platform service, quindi imporre il rispetto degli obblighi che sono previsti dal Digital Market Act, anche se non raggiungono le soglie minime per dimensioni e numeri di utenti. Secondo sempre fonti di Bloomberg, questi risultati preliminari verranno poi comunicati fra pochi giorni, dicevo. Questi servizi dovranno quasi certamente rispettare il DMA e tra gli obblighi c'è quello dell'interoperabilità, mentre tra i divieti potrebbe esserci il lock-in, ovvero quello che ostacola il passaggio ad un servizio concorrente. Ecco, non sarà però una decisione finale, in quanto questo procedimento terminerà entro novembre 2026, quindi c'è ancora quasi un anno di tempo.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Tempo a nostra disposizione letteralmente volato, amici, siamo arrivati alla conclusione di questo contatto insieme ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi anche per questo sabato. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro contatto come sempre che viene rinnovato a lunedì. Vi aspetto alla solita ora su questa radio, intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
4: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
6: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
7: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
8: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
7: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
9: Sei socio Confartigianato Vicenza?
8: Viaggi, salute.
9: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
10: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
11: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
12: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
13: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio Vicenza. Meteo.
14: Buongiorno dalla redazione giornalistica, ecco il punto meteo di Radio Vicenza. Sulla nostra provincia il fine settimana sarà caratterizzato da una situazione relativamente stabile, grazie alla presenza dell'anticiclone, anche se non mancheranno infiltrazioni di aria più fresca in quota, che potranno rendere il tempo a tratti variabile. Per oggi sabato il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino alle ore centrali. Nel pomeriggio aumenterà la variabilità soprattutto sulle zone montane e pedemontane, con possibilità di qualche isolato rovescio o breve temporale in estensione verso la pianura in serata. Le temperature saranno estive con minime tra 18 e 21 gradi e massime comprese tra 29 e 32 gradi. Domenica il tempo sarà più stabile al mattino con ampie schiarite su tutto il Vicentino. Nel pomeriggio però torneranno annuvolamenti sparsi e non si esclude qualche locale pioggia su prealpi e zone limitrofe. Infine per lunedì è attesa una giornata in prevalenza poco nuvolosa, temperature senza grandi variazioni, con clima ancora tipicamente estivo. Da Radio Vicenza, punto meteo dalla redazione giornalistica è tutto. Vi auguriamo buona giornata.
15: Meteo in collaborazione con...
16: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con

0: La prossima ballad, canzone che racconta la fine di un amore senza rabbia, è un confronto sincero dove si ammettono gli errori puntando a chiudere una relazione in modo maturo e senza lasciare parole non dette. Iuli e Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone.
1: Numero 4.

0: e Biagio Antonacci prima al numero 4 con l'ultima canzone, poi quella appena sentita di Bruno Mars dal titolo All My Soul al numero 3, adesso c'è la nuova di Tommaso Paradiso, oggi al numero 2, questa è Agitare Coca-Cola.
1: Numero 2.

0: numero 2 agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, pezzo estivo che cattura l'essenza di un amore fugace ma intenso. La critica musicale accoglie il brano con una recensione che definisce il pezzo molto sintetico e immediato, ma al tempo stesso perfetto e irresistibile nel suo stile. La quasi ora della nostra 15 Power è quasi già volato, abbiamo giusto il tempo di annunciare la nuova numero 1, mettere in aria i nostri saluti e naturalmente farvela ascoltare, la canzone regina di oggi. Canzone che appartiene a Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Il tributo a I Feel For You, l'intro di Snoop Dogg riprende esplicitamente il leggendario campionamento rap del classico di Chaka Khan del 1984. Dalla Radio Data Top 15 e da Roberto Donato a tutti, alla prossima, nel prossimo weekend. Bye bye.
1: Number one.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Pubblicità.
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
7: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
11: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
12: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 8 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
8: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
7: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
9: Gol e assist tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco. Favoriti, Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
7: Ed è tutto, buon pomeriggio.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. A causa del traffico intenso segnaliamo in questi minuti code sulla A4 Venezia-Trieste presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste e incolonnamenti sul tratto Brescia-Padova presso l'uscita di Peschiera da entrambe le provenienze. Sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, vi informiamo che si verificano code per traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato e tra Tarvisio Sud e Ugovizza per chi viaggia verso la A4. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
1: Four summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Ecco il meteo per il fine settimana e per lunedì. A Vicenza e in provincia la giornata di oggi prosegue all'insegna della stabilità, con cielo in prevalenza poco nuvoloso e ampie schiarite. Questa mattina la temperatura si attestava intorno ai 28 gradi con venti deboli e nessuna precipitazione significativa. Per domenica il tempo sarà inizialmente soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà l'instabilità, soprattutto sulle prealpi e nelle zone pedemontane. Tra il tardo pomeriggio e la sera non si escludono rovesci o temporali, che potranno interessare anche la pianura vicentina. Le temperature resteranno estive, con minime intorno ai 19-20 gradi e massime comprese tra i 30 e i 31 gradi, accompagnate da un clima piuttosto caldo nelle ore centrali della giornata. Per lunedì è atteso un nuovo miglioramento, con prevalenza di sole, qualche nube nelle ore pomeridiane sui rilievi e solo una bassa probabilità di brevi piovaschi nelle aree montane. Dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza è tutto, grazie per l'ascolto, buon fine settimana e rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
3: Weekend.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Pubblicità. Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
0: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49€.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89€.
0: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo ancora per traffico intenso incolonnamenti presso l'uscita di Peschiera sulla A4 Brescia-Padova da entrambe le provenienze. Per lo stesso motivo si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert sul tratto Venezia-Trieste per chi viaggia verso il capoluogo friulano. Per stare attenzione sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano è segnalato un veicolo in panne tra Porcia e Pordenone Sud in direzione dell'A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicentini.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: chiedono
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Pubblicità.
1: Da Aliali per basso è bello.
0: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
0: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
0: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sono ancora presenti a causa del traffico intenso incolonnamenti sulla A4 Brescia-Padova presso l'uscita di Peschiera in entrambi i sensi di marcia, così come presso la barriera Trieste-Lisert direzione Trieste sul tratto Venezia-Trieste. Non sono segnalati al momento ulteriori disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Energia, ragazzi, è iniziata una settimana cruciale dell'estate 2026 e noi in questo momento siamo ad Ibiza e stiamo facendo il programma proprio da qui. Un sabato pomeriggio da Ibiza, da Playa del Bossa. Ragazzi, bella gente, belle donne, bello tutto qua, eh? Veramente bello, bello, bello, bello. Ricordo che questa è Radio Vicenza e da Ibiza e ecco, guarda questi, guarda questi. Guarda questi da Playa del Bossa Ibiza. Siamo anche qui, ormai siamo stati ovunque con le radio. Eravamo già in Miami 25 anni fa, quando venivamo contestati un po' da tutti quanti. Bene ragazzi, torniamo in diretta tra poco, buon pomeriggio.

0: Edo, regarde.
1: People from Ibiza. Allora, settimana carica, la scorsa siamo stati in quella di Formentera martedì scorso e abbiamo fatto anche uno scappone lunedì e devo dire ai telemari della Musica House che David Guetta ha fatto un programma della Madonna, Ushuaia, e abbiamo avuto modo di andarlo a trovare un bel po' che non lo trovavamo. E questa è Radio Vicenza, io sono Aldo Fontana e il nostro pomeriggio energia, tra i vari appuntamenti che voglio ricordarvi è quello di domenica prossima, dopodomani, o meglio domani saremo alle Melette. Vai ragazzi!

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
2: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti

Da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

Radio Vicenza in diretta da Playa del Boss in Ibiza, e devo dire che siamo stati estasiati la scorsa settimana e anche oggi, perché i voli vanno e vengono e abbiamo avuto la fortuna di trovare voli a pochi soldi, ma siamo stati estasiati, ragazzi, dalle splendide ragazze che abbiamo visto qua. Altro che la Playa del Boss di 20 anni fa, ragazzi, gente per becco, un bel porcerino con un bel rumore, vai ragazzi. E beh, qui è diventata l'isola del benessere negli ultimi anni, a scapito di tante location che sono un po' scese. Bene ragazzi, torniamo tra poco. Ricordiamo che stasera c'è un grande qua, c'è un grande Mick & Sugar.

Radio Vicenza in diretta da Playa del Boss in Ibiza, e devo dire che siamo stati estasiati la scorsa settimana e anche oggi, perché i voli vanno e vengono e abbiamo avuto la fortuna di trovare voli a pochi soldi, ma siamo stati estasiati, ragazzi, dalle splendide ragazze che abbiamo visto qua. Altro che la Playa del Boss di 20 anni fa, ragazzi, gente, ecco, un bel porcerino con un bel rumore, vai ragazzi. E beh, qui è diventata l'isola del benessere, devo dire, negli ultimi anni, a scapito di tante location che sono un po' scese. Bene ragazzi, torniamo tra poco, ricordiamo che stasera c'è un grande qua, c'è un grande Mick & Sugar.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend.

0: Music Now.
1: Radio Vicenza.
0: Weekend.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Ecco il meteo per il fine settimana e per lunedì. A Vicenza e in provincia la giornata di oggi prosegue all'insegna della stabilità, con cielo in prevalenza poco nuvoloso e ampie schiarite. Questa mattina la temperatura si attestava intorno ai 28 gradi con venti deboli e nessuna precipitazione significativa. Per domenica il tempo sarà inizialmente soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà l'instabilità, soprattutto sulle prealpi e nelle zone pedemontane. Tra il tardo pomeriggio e la sera non si escludono rovesci o temporali, che potranno interessare anche la pianura vicentina. Le temperature resteranno estive, con minime intorno ai 19-20 gradi e massime comprese tra i 30 e i 31 gradi, accompagnate da un clima piuttosto caldo nelle ore centrali della giornata. Per lunedì è atteso un nuovo miglioramento con prevalenza di sole, qualche nube nelle ore pomeridiane sui rilievi e solo una bassa probabilità di brevi piovaschi nelle aree montane. Dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza è tutto, grazie per l'ascolto, buon fine settimana e rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Your hit music station.
1: Radio Vicenza.
0: Weekend.
4: More music.
1: Radio Vicenza.
5: Top of the tops.

0: energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura.
2: Gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti

0: anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti presso l'uscita di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Non si verificano al momento altri disagi lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova Cav e Autostrade Alto Adriatico. Prestare però attenzione, sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Donà di Piave per chi viaggia verso Venezia. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 21 di lunedì 6 luglio fino alle ore 5 di martedì 7, sulla 4 Brescia-Padova, l'entrata di Verona Est in direzione Venezia rimarrà chiusa per lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Secondo tempo, seconda parte, qui alla radio, ragazzi in monopattino, ragazzi a mezze nude, ragazzi ovunque, siamo circondati, attacchiamole tutte! Allora, stasera vi ricordo Mike Sugar all'Universe, tutti i sabati c'è questo DJ famoso in tutto il mondo, ma noi ragazzi siamo andati a sentire la session lunedì di David Guetta, è stata una roba grandiosa e come dicevo all'inizio del programma, la faccia dei talebani dell'house è stata una cosa fantastica perché ho sentito ancora i brividi del commerciale. Vai ragazzi! No.

Siamo tornati in diretta a Radio Vicenza, Energia con Aldo Fontana, da Ibiza, da Playa del Bossa, questa spiaggia un po' criticata negli anni, ma devo dire che appunto, come dicevo, piena di ragazze, bellissime. Noi poi ritorniamo stasera, tardissimo, perché domani mattina, verso l'una, pomeriggio diciamo qua, sarebbe la mattina, saremo alle Melette con la grande apertura, diciamo così, dell'estate. Veniteci a trovare al freddo, alla baita solaia delle Melette. Torniamo tra poco, vai ragazzi, Radio Vicenza.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso. Ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità. Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
2: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
1: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
3: Sei socio Confartigianato Vicenza?
2: Viaggi, salute.
3: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

Allora, tanti mi chiedono, siamo tornati qua in diretta sulla Radio Vicenza, cosa c'è a Formentera, eccetera, eccetera. Allora, siamo tornati per la terza volta, no? A fare una serata bellissima, devo dire. Ormai a Formentera, diciamo, c'è una, in particolar modo, tantissima gente adulta, cioè della mia età, non vi dico quanti anni ho, 60, quindi siamo sulla sessantina, pieno di beach club, pieno di bella gente, pieno di pila, diciamo pure così. Noi appunto abbiamo fatto questa serata al Picala, che è a Cala Sauna, una cala bellissima che c'è a Formentera. Poi vorrei ricordarvi anche Antonio a San Francisco, che è praticamente la capitale delle colazioni. San Francisco è appunto dopo la Savina, che è il primo paese che trovate al porto, è il secondo che trovate andando verso il centro dell'isola, ed è famosa per le colazioni. Devo salutare anche degli amici di Bassano che hanno un locale fantastico lì. Torniamo tra poco, Radio Vicenza.

Grazie, grazie, grazie. Abbiamo fatto un rientro e siamo rientrati. E domani saremo alle Melette. Voglio ringraziare gli amici di Ushuaia che ci hanno accolto ieri per gli stramassimi. Io sono Aldo Fontana e questa è Radio Vicenza, e voglio salutare gli amici sull'altopiano di Asiago che sono veramente in tantissimi. D'altronde giù da noi, a Ibiza magari no, non è molto caldo, ma giù da noi fa un caldo della Madonna, mentre ho saputo che sull'altopiano si sta bene, insomma. Vi ricordo che noi rientriamo naturalmente domani, anzi stasera, oggi è sabato, quindi rientriamo e saremo alle Melette dalle 11 domani mattina, quindi non mancate. Vai ragazzi, Radio Vicenza!

0: Y'all are getting love in non-stop, yo.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Bene, abbiamo finito anche oggi. Noi ci sentiamo sabato prossimo. E un'altra settimana strepitosa, un'altra vita straordinaria. Amici di Radio Vicenza, un grande saluto a tutti. Voglio salutare tutti gli amici della Valdastico, in particolar modo gli amici di Velodastico. Vai ragazzi, vai ragazzi! E anche gli amici di Covollo. Vai ragazzi, vai ragazzi! Noi siamo forti nell'Alto Vicentino, insomma, siamo forti nel senso che arriviamo da lì e quindi li salutiamo tutti. È stato bellissimo, ci sentiamo di nuovo sabato prossimo alla radio su Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Weekend.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pedescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
8: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
7: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
9: Gol e assist tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementare, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gil, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
7: Ed è tutto, buon pomeriggio.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi invitiamo a guidare con prudenza sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave in entrambi i sensi di marcia per la presenza di cantieri. Vi ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
2: You know we'll have problems. This will happen sometime.
3: Marco Sella.
2: But if you can stay, we can work it out.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati sulla A4 Milano Venezia in direzione Milano, si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Verona Sud e il bivio con la 22 del Brennero e in direzione Venezia tra l'allacciamento con la 22 e Verona Est. Riduzione di carreggiata per lavori anche tra Peschiera e Somma Campagna, sempre in direzione Venezia. Possibili rallentamenti sul posto. Fino all'8 settembre per lavori è vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare attenzione alla segnaletica. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. Che bello qui, il mare.
4: I gabbiani.
5: Il sole.
3: La nostra spesa a lì che arriva. Bellissimo.
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: A lì migliora la vita.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
10: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
11: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
12: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Bentrovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Ecco il meteo per il fine settimana e per lunedì. A Vicenza e in provincia la giornata di oggi prosegue all'insegna della stabilità, con cielo in prevalenza poco nuvoloso e ampie schiarite. Questa mattina la temperatura si attestava intorno ai 28 gradi con venti deboli e nessuna precipitazione significativa. Per domenica il tempo sarà inizialmente soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà l'instabilità, soprattutto sulle prealpi e nelle zone pedemontane. Tra il tardo pomeriggio e la sera non si escludono rovesci o temporali, che potranno interessare anche la pianura vicentina. Le temperature resteranno estive, con minime intorno ai 19-20 gradi e massime comprese tra i 30 e i 31 gradi, accompagnate da un clima piuttosto caldo nelle ore centrali della giornata. Per lunedì è atteso un nuovo miglioramento con prevalenza di sole, qualche nube nelle ore pomeridiane sui rilievi e solo una bassa probabilità di brevi piovaschi nelle aree montane. Dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza è tutto, grazie per l'ascolto, buon fine settimana e rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza.
5: Weekend.
6: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
1: Radio Vicenza.
11: Time o'clock.
12: Sono le 20 e 7 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buona serata, ben trovati. Lungo i percorsi di nostra competenza il traffico risulta regolare. Autostrade Alto Adriatico prevede sulla 23 Palmanova Tarvisio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code alla sera in corrispondenza del casello di Udine Sud. Si raccomanda quindi prudenza. Sulla A4 lunedì 6 luglio dalle 21 alle 5 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia a causa di lavori. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Now, time for a summer hit.
15: Radio Vicenza, the new hit.
14: Our summer hits.
16: Oh my god, it's amazing.
14: Now, another summer hit.
17: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Ma dove vai?
2: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
1: E ce la fai in un paio d'ore?
2: Certo, vado a Confartigianato Persone.
3: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
1: Ma mica sei artigiana.
2: Non serve.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Da Alia Liber, basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49€.
3: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89€.
2: Ali, migliora la vita.
3: Anche con i prezzi bassi.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Radio Vicenza.
10: Time o'clock.
11: Sono le 21.
12: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza